Lo che hao! Ehi! Dul! Hola! Una una gomana io! Che me ne capanno mano dano! Manda io con lo maho! Clippity clap, clippity clap, clippity clippity clippity clippity clippity clap and along! Una no gunna mona na uno guayanda! Ula ma una una ya tu wanda! Yina una una gina no ya pongo no yo mano! Luchi! Hey, hey, hey! Una ho! Luchi! What's a Mario Mule? Holy semen go clippity clap for Blanky Lane. Holy semen go clippity clap, clap, chop, chop for Blink Crosby. Holy semen go chop, chop, chop for Van Malone. Holy semen go for Guy Lombardo. You fool, you mule, you fool. Hold on, hold on, hold on, hold on.